0: sì, bracce, bracce.
1: Ma come vedi il processo gregora? Iace mi lo spagni.
0: Lei si impara.
1: Se c'è marchio va, voi in banda tu.

Se sesto di mesa ne sapsa leo testamento, anna opa, e veste posmet mi hodince, ucin il bus, i porgisen i ve prospi.

letto prova pro se smesi mie colica generace mi pro su se paso pregoru da pomoci doctoru colenati adiste to pomoci profaie to poslet mi gregor asice nahado srofatnes

0: siècle et la chair.
1: Was mich per dico, Virgenski?
0: Ne.
1: Vedi, sprotte betonne mazzane, dei miei Virgenski.

0: triste fede d'oxi, dopo c'è testamento, dopo sì, ma gli escendiezzo un bilancio,
1: un bilancio, un
0: bilancio, testamento.
1: Salto
0: che troverai prestito,
1: salto che troverai prestito,

sveccio, comedie lette. Sustante podobrem, abis nemosel zavolat. Falsifica.